0: Ya non c'ha ne cicco. Buongiorno, sei tu.
1: Procopa! Con il morro cos'è? Si quelli due matte per rocco se etne ne piace. Polecca, eh?
0: Morocco matte. Be morocco matte. Le bebae. Morocco sempre matte.